non si tirano dietro di divulgare snautus di attaccarsi la peggioso si scambiano scambrendos dove si perderà il gusto di scurisas.